0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: medica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Compri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri da scaba fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Mi sento

0: Stupide.
1: Mamma, ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
4: Corri da Troni! Fino a...

0: cos'è, dottor Scotti?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Olfano. Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi e in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati a locali acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alla media del periodo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: A me piace mangiar bene,

0: dottor Scotti.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Stare con

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare,

0: Roma.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Buongiorno. In Sardegna, tratto chiuso sulla statale 195 Sulcitana, dopo l'incrocio Nuraxi De Mesu e prima dell'incrocio di Teulada. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, c'è divieto di circolazione per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate, causa misure di sicurezza fino alla mezzanotte del 15 dicembre 26, tra l'incrocio Montenero e l'incrocio di Quercianella. Strada statale 1 VAR. In Toscana ci sarà tratto chiuso per lavori tra Fiorenzuola e Fidenza dalle 21 alle 5 del giorno 24 di agosto al giorno 25 di agosto, con entrata consigliata verso Bologna-Fidenza. Tra il Lazio e l'Umbria ci sarà tratto chiuso per lavori in corso tra Orte e Orvieto dalla mezzanotte di quest'oggi fino alle 6 di domattina e con entrata consigliata verso Firenze-Orvieto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Yahoo! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
5: Piacere, Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer.

0: Radio Italia Summer Hits 2026, con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 19 agosto 2026. Varenne, perenne, non morirà mai. E se n'è andato Varenne, la leggenda del trotto mondiale. A maggio aveva compiuto 31 anni, un infarto fulminante lo ha ucciso. Ha vinto 62 delle 73 corse disputate. Nel 2001 e 2002 il Grande Slam, Prix d'Amérique, Lotteria Agnano e Elite Lopet. Il suo driver storico è stato Giampaolo Minnucci, che dice: lo andavo a trovare spesso. Stallone, dopo l'addio alle gare, oltre 2000 figli. Addio, capitano. Sei stato non solo un cavallo, un simbolo, una leggenda. Appunto, Varenne, perenne. Non sarai dimenticato. Trump, un altro Stavolta ha postato che Hormuz è un nuovo territorio americano. La didascalia sotto la mappa dello stretto, una vicenda anche un po' grottesca. Teheran replica subito su Hormuz, Trump delira. Uccide la moglie davanti a un figlio a Colleferro nel Lazio, l'uomo ha confessato l'ennesimo femminicidio e ce n'è stato anche un altro nel Veneto. Raid russi su Kharkiv, una decina di morti, droni di Kiev a manetta sul sito di logistica di Mosca. La Svizzera, eccone un'altra, rimanderà i migranti in Italia, trasferimenti previsti dalla fine di agosto. Detto, fatto. Negli Stati Uniti il processo a Meta, l'accusa di creare dipendenza nei minorenni. Questa vicenda ovviamente provoca un tonfo in borsa di quel titolo lì. Intelligenza artificiale e lavoro, manca il 50% della professionalità, soprattutto in Lombardia, Lazio, Campania. Difficile trovare un lavoratore su due. Il caro caffè, in 5 anni circa più 25%, prezzi medi dell'espresso 1,29 euro. L'addio a Fulvio Lucisano, indimenticabile decano dei produttori di cinema e televisione, un industriale dello spettacolo, dell'audiovisivo, è davvero indimenticabile. La pompa che spompa, riecco il top dei prezzi di gasolio e benzina, la gente chiede: fate qualcosa, fate qualcosa. Il furto delle opere di Antonello da Messina, tra indagini, novità ma anche dubbi in una vicenda clamorosa. Dice Susanna Galeazzi: io voglio ricordare mio papà Giampiero Bisteccone e voglio ricordare una cosa. Mi ero appena lasciata con il fidanzatino, ero piccola, ero giovane, lo chiamai durante Roland Garros dove lavorava e trovò il tempo di consolarmi. Davvero un grande campione e un grande pappone. Lo sport, il Palio di Siena, dunque ancora cavalli, la contrada del Nicchio ha vinto il Palio dell'Assunta 2026 a Piazza del Campo. Dopo

0: Due rinvii per il maltempo e l'eterno Giovanni Attazzeni, meglio noto come Tittia, a trionfare. Per il Fantino il successo numero 13, ottenuto sul cavallo Anda e Bola, in testa fin dall'inizio della corsa. Tra l'altro il Nicchio non vinceva da 28 anni. Il calcio, il Cagliari respira di sollievo, tutto il mondo dello sport respira di sollievo, migliora la condizione di AL3P che aveva rischiato di annegare in piscina. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.

0: Sì. Ma che male, di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, solo troppo tempo seduta.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al Tortuga Beach di Rimini. Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: A me piace

0: dottor Scotti.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
1: Oceania.
3: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Thank you.

0: matta io, ma sono matta.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Trump rivendica il controllo di Hormuz, lo definisce nuovo territorio americano. Teheran replica, correggeremo le sue illusioni. Torna l'allerta Dubai, intercettati due missili. Continua la tensione in Cisgiordania, case dei palestinesi ancora assediate dai coloni. L'esercito israeliano marchia i prigionieri con i numeri scritti sulla fronte. Benevento, Venezia, Roma, Cosenza, quattro femminicidi in quattro giorni. L'assassino di Tania Terrin era stato denunciato più volte. Sdegno bipartisan e il fallimento dello Stato. Migranti, dopo la Germania, anche la Svizzera rimanderà in Italia i richiedenti asilo. La pratica comincerà da fine agosto verso una bilaterale Roma-Berlino la prossima settimana. Furto delle opere a Messina, prosegue la caccia al basista, azione disciplinare per i quattro custodi, rischiano il licenziamento, smentito il ritrovamento del furgone dei ladri. Muore la leggenda dell'ippica mondiale, addio a Varenne, il cavallo più forte di tutti i tempi, aveva 31 anni, si è spento in un allevamento a Eboli. Nuove notizie da Cagliari, il calciatore Ieal Trepi si è risvegliato dal coma, non presenta deficit neurologici, dicono i medici, l'attaccante ha rischiato di annegare in piscina. Calciomercato, Roma in delirio per Rodrigo Mora, il Milan accoglie Moreira, Inter all'assalto dell'inglese Curtis Jones del Liverpool, sabato riparte la Serie A.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Buongiorno. In Sicilia, sulla statale 194 Ragusana, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Francofonte e prima di Santa Domenica, strada statale 514 di Chiaramonte. In Abruzzo, sulla statale 80 del Gran Sasso d'Italia, ci sono lavori di manutenzione presso l'incrocio Montorio-Alvomano. In Liguria, sulla statale 45 di Valla di Trebbia, corsia chiusa dopo l'incrocio Monte Bruno e prima dell'incrocio Loco. Nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Vallese e prima dell'incrocio Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica. In Piemonte, sulla statale 30 di Valbormida, c'è fondo stradale dissestato dopo l'incrocio Strevi e prima dell'incrocio Spigno-Monferrato. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Civate e prima di Valmadrera stazione in direzione incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, in caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro. E da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, sei mitico.
1: Oceania,
4: la mia

0: l'isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
0: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Faceva piuttosto freschetto, eh? 3 gennaio del 1979 a Genova, a riscaldare l'aria c'erano proprio loro, De André e PFM, ritrovati questa mattina con un capolavoro, ovvero Il Pescatore. Buongiorno e bentrovati da Lere Cappelluti, si sta insieme fino a mezzogiorno, questa è Radio Italia, solo musica italiana, e sono in questo istante le 9.

Tre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump rivendica il controllo di Hormuz e lo definisce nuovo territorio americano. Teheran replica: correggeremo le sue illusioni. Torna l'allerta a Dubai, intercettati due missili. Continua la tensione in Cisgiordania, case dei palestinesi ancora assediate dai coloni. L'esercito israeliano marchia i prigionieri con numeri scritti sulla fronte. Benevento, Venezia, Roma, Cosenza, quattro femminicidi in quattro giorni. L'assassino di Tania Terrin era stato denunciato più volte. Sdegno bipartisan è il fallimento dello Stato. Migranti dopo la Germania, anche la Svizzera rimanderà in Italia i richiedenti asilo. La pratica comincerà da fine agosto verso un bilaterale Roma-Berlino la prossima settimana. Furto delle opere a Messina, prosegue la caccia al basista, azione disciplinare per i quattro custodi, rischiano il licenziamento. Smentito il ritrovamento del furgone dei ladri. Furti ai passeggeri a Malpensa, la polizia ha arrestato 10 donne, tra cui due minorenni, decisive per le indagini, le immagini di videosorveglianza. Muore la leggenda dell'ippica mondiale, addio a Varen, il cavallo più forte di tutti i tempi, aveva 31 anni, si è spento in un allevamento a Eboli. Calciomercato, Roma in delirio per Rodrigo Mora, il Milan accoglie Moreira, Inter all'assalto dell'inglese Curtis Jones del Liverpool, sabato riparte la Serie A.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana, in collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 19 agosto 2026 ed è Sant'Italo. Luca Ward in vostra compagnia. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Andiamo a vedere le nostre stelle. Ariete. La vostra anima è costantemente tormentata come quella di un poeta. Una piccola delusione d'amore metterà alla prova i vostri sentimenti e accenderà i pensieri. Anche se non lo ammetterete per tutto l'oro del mondo, oggi avrete un gran bisogno di emozioni. Toro, sin dall'inizio della giornata avrete dalla vostra una serie di pianeti che vi aiuteranno a realizzare un desiderio senza troppi clamori. Privilegiato sarà l'amore, particolarmente fortunati i single d'ambo i sessi. Si prevede una serata a sorpresa. Gemelli, facendo un passo indietro riuscirete a rimettere in carreggiata un progetto professionale che rischiava di rimanere affossato. Se non volete compromettere davvero il legame con il partner, sforzatevi di recuperare il buon senso e di ritrovare un po' di complicità. Cancro. Crescerà il desiderio di muoversi alla conquista. Con il sostegno di Marte nel segno non avrete problemi di efficienza. Una persona conosciuta da poco potrebbe manifestarvi il suo interesse. Lusingati e piacevolmente sorpresi, ricambierete con slancio. Leone. Potrete avvertire una crescente esigenza di autonomia per mettere in pratica dei vecchi progetti. Prestate attenzione, i pianeti vi spingeranno a coltivare sogni non del tutto realizzabili. Difendete i vostri spazi personali, senza però trascurare il partner. Vergine. Venere stuzzicherà l'amore, ma anche la voglia di trasgredire e di indulgere al piacere. Il pianeta dell'amore potrà portare però anche un inatteso colpo di fortuna nel lavoro o in ogni caso nelle consuete attività produttive. Bilancia. Meglio prendere coscienza di come vanno veramente le cose. Vi sentirete un po' inquieti e questo sottrarrà energia ai vostri impegni. Il partner sentimentale in questo momento vi darà più ansia che piacere. Il fiorire dei sentimenti sarà bloccato. Scorpione, inizierete questa promettente giornata con la luna che continuerà ad interessarsi attivamente e proficuamente a voi. Contatti e relazioni saranno i protagonisti assoluti dell'intera serata. Scoprirete la serenità e l'armonia con la vostra dolce metà. Sagittario, il vostro umore compirà notevolissimi balzi in avanti. Potrete dare il meglio di voi stessi sul piano professionale come in quello sociale e mondano. In amore potreste sentirvi rapiti da una magia, da un sogno che potrebbe mettere a dura prova la fedeltà di coppia. Capricorno, abbiate ancora un po' di pazienza e la notizia che tanto attendete non tarderà ad arrivare, permettendovi di mettere dei punti fermi nella vostra professione. In famiglia cercate di essere più morbidi perché qualche volta esagerate. Acquario.

La luna dissonante prospetta una giornata meno favorevole delle ultime passate. Per evitare che questa nuvoletta grigia rovini quello che avete seminato e costruito finora, vi basterà rimanere con i piedi per terra e non crearvi inutili tristezze. Pesci, vi attende una giornata positiva e decisamente produttiva sul piano professionale, specialmente se avete un'attività autonoma. Saprete mettere a frutto un'esperienza vissuta in passato e trovare una via agevole per risolvere certi problemi. Viaggi e novità per molti di voi. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward, un buon proseguimento di giornata e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

Cabana e Rama e prima ancora Jovanotti con La notte dei desideri. Ma buongiorno, ben trovati Radio Italia, solo musica italiana. E Ilaria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno e cominciamo fin da subito respirando la tanta libertà che almeno nei preziosi giorni di agosto, soprattutto superato quel giro di boa di Ferragosto in cui tutto è saturo, quello che rimane poi, la seconda quindicina, secondo me si porta dentro tutti altri significati, cioè ci riusciamo a godere un po' meglio quel tempo libero e laddove possibile anche un buon senso di libertà. In tema di libertà comincio da subito con un bellissimo messaggio che praticamente ha dato il buongiorno lui a me, purtroppo non si firma. Lui dice: io oggi compio 54 anni, ma da quando ho cambiato vita, o forse la vita ha cambiato me, vivo in una maniera completamente diversa. Cioè vive in camper il nostro amico e fa cose che non ha mai fatto nella vita. Dice: per questa giornata, per dire, per festeggiarmi, sono in giro sulle Dolomiti e starò in giro per sulle Dolomiti tutto il giorno in mountain bike. Posso dire che mi dà una bella sensazione di ma buongiorno, programma assolutamente personale, programma assolutamente autonomo. Peraltro c'è dentro anche l'elemento della solitudine che quindi apre comunque quelle pagine belle in cui non è che è per forza sempre in comitiva, sempre tutto saturo, sempre in mezzo alle persone, anche un po' da soli godendosi qualche minuto di tranquillità non è male, secondo me. Ma così è proprio un mio parere, potrebbe funzionare ancora meglio con la musica, quella messa a giusto volume. Meglio se il meglio della musica italiana, in questo caso con Zucchero e Aum.

0: era la finalissima del Festival Bar 2001 all'Arena di Verona e lui in anteprima mondiale presentò proprio questa canzone. Sto parlando di Zucchero con Aum, ritrovato qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti.

0: Ricchi. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La COP sei tu.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: A me piace mangiare bene.

0: dottor Scotti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Risa Rugiade, prima ancora Biagio Antonacci con Buongiorno Bell'anima. Buongiorno a voi belle anime, questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Ilaria Cappelluti fino a mezzogiorno. E visto che dai messaggi che mi arrivano mi pare di capire che siamo ancora tutti quanti più o meno posizionati dentro quel luogo non luogo che io amo tantissimo, ovvero la nostra automobile, pare opportuno raccontarvi di questo piccolo sondaggio che ha rivelato che quanto lo stato dell'automobile serva a dare un'idea di noi. A me viene già da ridere perché sono una di quelle che ha la macchina disastrata, ma andiamo con ordine. In particolar modo il sondaggio ha analizzato per esempio quello che potrebbe essere un primo appuntamento.

Diciamo che se ti presenti con una macchina dentro cui c'è odore di fumo, peli di animali, sedili magari macchiati o cose che spuntano da ogni parte, questo potrebbe, come dire, non far fare bella figura, non migliorare, diciamo, l'idea che diamo di noi, perché in generale pare che un po' tutti dichiarino: no, sai, se l'auto è molto incasinata probabilmente quella persona non ha grande cura di sé, non ha grande cura neanche di casa sua, insomma è come dire, uno di quei biglietti da visita che bisognerebbe, insomma, tenere bene presente e anche bene in cura. Ora io però la domanda la devo fare soprattutto ad agosto, ho un po' paura a mettere virtualmente la testa nell'abitacolo della vostra auto, però la domanda la faccio: siete di quelli precisi che la tengono tutta quanta ordinata, sempre a puntino, che riescono a ricordarsi, pensate, anche le cose che hanno appoggiato sul sedile di dietro e riportarle a casa? Oppure siete quelli come me, cioè che utilizzano l'auto praticamente come una specie di prolungamento della palestra, il prolungamento dell'ufficio, il prolungamento dell'armadio, il prolungamento di qualunque parte della mia vita, appunto lo chiamo luogo, non luogo, una sorta di cameretta extra, via, perciò

Brescia da Dio qui su Radio Italia, solo musica italiana. Tra l'altro di Brescia sappiamo che in questo momento è in vacanza in Liguria, ma non è da solo, è con un amico e con un collega. Sto parlando di Tedua, tra l'altro loro due sono veramente grandi amici, nel senso che già da prima del successo facevano parte un po' di quella che è la scena musicale ligure, tra l'altro, e tra gli altri con loro c'era Arcomi, insomma sono tutte quante persone che poi si frequentano e tra l'altro hanno anche collaborato moltissime volte, quindi insomma, per dirne una, l'ultima volta è stata lo scorso giugno per il debutto di Tedua allo stadio San Siro di Milano, con lui c'era proprio Brescia. Sono in vacanza in Liguria insieme e noi ovviamente, che ne so, magari fantastichiamo, sono due amici, sono due musicisti, un giorno ti diverti, un giorno chiacchieri di musica, magari al terzo viene fuori una novità. Staremo a vedere, tanto quando ci sono novità musicali dalla scena italiana avete sempre un unico punto di riferimento, noi di Radio Italia, solo musica italiana.

0: 40 anni tondi tondi e se li porta da Dio. 1986, Antonello Venditti, Giulio Cesare, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ma che male, di nuovo la schiena.
9: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
8: No, ho solo troppo tempo seduto.
9: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
10: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Kay, Tuca Macarena e prima ancora Lazza con Cenere. Ancora ben trovati Radio Italia, sono Musica Italiana e le Recapelluti con voi. E al 331-995-0095 è arrivata la risposta. Io ho fatto l'incauto gesto di entrare virtualmente nelle macchine di ognuno di voi. Perché? Perché ci raccontavano che la macchina è importante, un biglietto da visita è importante, tipo ad un primo appuntamento, se la macchina è in disordine parrebbe che sono guai. E vediamo un po' che cosa si trova in giro. Allora, Laura da Palermo dice: noi in viaggio, la mia macchina è è strapiena di sacchetti per la spesa, sia mai servissero. Quella di mio marito invece è super ordinata. Elena invece ci dice: allora, mio marito usa il bagagliaio della nostra macchina come un armadio, ogni volta che lo apro non ti dico che cosa non dico a lui, però quando poi siamo in giro magari c'è bisogno di un maglioncino perché rinfresca, o magari un paio di scarpe perché soprattutto in questi giorni si sta in giro, come in questi giorni anche le ciabatte possono servire, lui trova tutto. Vedi che poi alla fine ogni tanto il disordine torna pure utile. C'è anche Patrizia che dice: io sono una maestra, quindi in questo periodo dell'anno la macchina è super ordinata, poi come inizia la scuola, amen, libri, colori, attrezzi vari, tutto quello che mi può servire viaggia con me. Ora, a risposta di tutto questo, come posso dire, allegro caos che in qualche modo determina e indica la macchina come parte della nostra vita e quindi talvolta non del tutto in regola, ci arriva un messaggio di un amico barra amica che non si firma, ci bacchetta tutti e dice: per me la macchina è come la casa, bisogna tenerla in ordine e pulita. Vabbè, scusaci. E allora, lui sei sicuramente in giro, sicuramente in vacanza, sicuramente cuffie in testa e sicuramente in bici con gli amici. E di chi sto parlando? Di Mahmood, questa è tutta

47 anni, 1979-2026, guarda che capolavoro che ne è uscito fuori, Gianna Nannini e Marracash con America Inc., quando a Radio Italia solo musica italiana sono le 10:01.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 19 agosto 2026. Lo scemo era sul treno, litiga col capotreno e il macchinista, aziona anche il freno d'emergenza e poi scappa. L'imbecille è stato denunciato. L'uomo è stato ritrovato dai carabinieri poco lontano dalla stazione. Prima ha litigato col capotreno e con il macchinista, poi ha usato il freno d'emergenza e quando il treno si è fermato è scappato, causando un ritardo di circa mezz'ora. È successo alla stazione di Arcore in Lombardia. L'uomo, poi identificato in un 33enne residente a Monza, era in evidente stato di alterazione, ciucco o fatto, o tutte e due. Quando i militari sono giunti sul posto, raccolte le testimonianze, hanno iniziato le ricerche. Ma dov'è quell'imbecille? L'uomo aveva provato a nascondersi dove? In una strada nei pressi della stazione. Ma anche furbone, ma vai lontano, no? I militari lo hanno rintracciato. Per il 33 è scattata la denuncia in stato di libertà e interruzione di pubblico servizio. Anche se non si può e non si può dire, ma un calcio nel sedere glielo potevate tirare, eh? Tragedia a Colleferro, vicino Roma. Una donna di 50 anni è stata ammazzata a coltellate davanti a uno dei figli, fermato dal marito che ha confessato. A suor madre Maria Grazia Biscotti è andato il riconoscimento Vinarelli per la sua attività di direttrice del Centro Speranza di Fratta Todina in Umbria. Un premio ampiamente meritato alla madre Maria Grazia. Bonus edilizi, maxi frode e sequestro preventivo da 36 milioni di euro. Prezzi gonfiati e lavori mai eseguiti sfruttando il credito di imposta. Lavoro e intelligenza artificiale. Attenzione, Confartigianato dice che le imprese investono nell'intelligenza artificiale ma faticano a trovare oltre metà di professionalità cercata. Ranucci la vitola. Chi dice la verità? Bah. Lo stretto di Hormuz, Trump ne ha sparata un'altra, ha pubblicato sul suo social la mappa dello stretto, ma nella didascalia c'è scritto nuovo territorio americano. Immediata la risposta dell'Iran con un post, è delirante, scrivono gli iraniani, si corregga o dovremo farlo noi, ha scritto il vice ministro degli esteri. Il caro caffè, in 5 anni il prezzo medio è aumentato del 25% in Italia, per un espresso si spende 1,29 euro in media, Bolzano è considerata la città più cara. I migranti, la Svizzera rimanderà in Italia i richiedenti asilo che sono passati attraverso appunto l'Italia. L'addio a Lucisano, il decano dei produttori video, oltre 60 anni di cinema e televisione italiani, dice il ministro Giuli, scompare un grande artefice. La morte a 31 anni del capitano Varenne, il mito dell'Ippica, un cavallo leggenda del trotto mondiale. Fece il grande slam nel 2001 e nel 2002, ha vinto 62 gare delle 72 disputate. A piangerlo sono tutti, a iniziare dal suo driver Giampaolo Minucci. Dice Alba Parietti, la mia storia per tante donne è una speranza. Lo sport e il calcio. Atalanta pronta, lo spagnolo Javier Alberola Rojas è l'arbitro designato per dirigere Atalanta-Apoel Tel Aviv, andata del playoff di Conference League in programma domani a Bergamo. Senegal ha scelto Patrick Vieira e lui il nuovo CT dei Leoni del Teranga. Prende il posto di Pape Thiaw, esonerato dopo la eliminazione ai mondiali col Belgio. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Alta pressione e tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi e in Liguria. Dal pomeriggio nubi più

compatte informazioni su Alpi Appennini in Liguria e in Sicilia, associate a locali acquazzoni. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio

0: Berlino, Ernia e prima ancora Eros Ramazzotti con Cher, più che puoi qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora ben trovati, Ilaria Cappelluti con voi in questo mercoledì 19 di agosto. Pensiamo a qualcosa di rinfrescante, tipo Sanremo. Allora, si vocifera che una delle possibili partecipanti potrebbe essere Emma. Intervistata sull'argomento, ha raccontato che in effetti si sta sentendo spessissimo con il direttore artistico Stefano De Martino, ma in realtà ha sottolineato anche: ci sentiamo spesso perché siamo amici, non è che ha bisogno dei miei consigli per fare quello che secondo lei sarà già un festival splendido. Però alla domanda diretta, ma non è che per caso quest'anno, ha dichiarato che in effetti una possibile partecipazione non la esclude. Sottolinea che naturalmente è un po' presto per parlarne, però diceva anche, ha detto se torno all'Ariston ci torno comunque come cantante in gara, cioè sicuramente non vado a fare la co-conduttrice, perché secondo me è molto più faticoso dell'andare a cantare, quindi non si vuole prendere quel tipo di responsabilità. Noi restiamo in attesa, naturalmente, anche perché per lei sarebbe la quinta partecipazione in gara al Festival di Sanremo. L'ultima, ve la ricordate qual è stata? Era il 2024 e aveva portato sul palco dell'Ariston Apnea.
1: Disco Italia. Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra. Ma

0: Il sole, il vento e la musica che arriva direttamente da quella splendida terra. Bundabash, Alessandra Amoroso, Mambo Salentino, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per...

0: la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
10: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.
11: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: proprio come dire, la porzione di tempo quella giusta per andare a visitare e ricordarsi non soltanto delle grandi città ma anche dei piccoli posti. E parliamo di un bar che si trova in un piccolo paese, una piccola comunità, quella di Pietra Montecorvino. Ci sono 2350 abitanti, siamo in provincia di Foggia, e nello scorso gennaio, dopo 138 anni, ha chiuso i battenti il bar storico di questa piccola comunità. Da allora quello che era naturalmente il luogo che animava un po' la vita di tutti, perché era lì che ci si incontrava, lì che si giocava, lì che si scherzava, si è spento totalmente. Ovviamente in tanti di quella comunità hanno cominciato a protestare, e l'associazione Dalla Parte dei Paesi ha raccolto le richieste appunto di chi non si rassegnava alla perdita di un posto di aggregazione bello come un bar storico. Di fatto il progetto che ha messo su è stato accolto, quindi il 25 agosto abbiamo questa bella novità: riaprirà questo bar, che non sarà più un bar, cambia nome, si chiamerà Ci Vediamo al Caffè. Non è esattamente un bar, dico, perché diventerà un luogo gestito dalla comunità, quindi di fatto riprenderà quella che è la funzione sociale principale, un luogo dove ti puoi sedere e giocare a carte. Cioè, io quando vedo persone che giocano a carte in estate non so perché, ma mi commuovo, è qualcosa di ancestrale, di bello. L'iniziativa, diciamo, che si lega idealmente ad un altro bellissimo progetto che esiste in Francia, Mille Bistrot, che appunto sta lavorando alla riapertura dei bar nei piccolissimi comuni. Queste sono iniziative che mi piacciono da morire, forse l'estate è la stagione giusta per rifletterci su. Diciamo che dalla radio siamo andati al bar adesso, comodi comodi, ci spostiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Rossetto e caffè, Sal Da Vinci e prima ancora Franco Battiato con Centro di Gravità Permanente qui su Radio Italia, solo musica italiana. Che poi quando metti questi capolavori tipo Franco Battiato e Centro di Gravità Permanente, te lo devi aspettare che al 331-995-0095 più di qualcuno fiocchi con il grande maestro, perché c'è godimento quando ascolti dei capolavori indiscussi della musica italiana. Allo stesso numero però sono tante anche, come dire, le cartoline che arrivano da questa giornata, come al solito, come è giusto che sia, al 19 di agosto tutti in movimento. Marcello che è in viaggio verso la montagna nel Cuneese, buon viaggio caro, ti accompagniamo noi. Emanuele addirittura, viva l'app di Radio Italia, ci ascolta dalla Germania e dice: io sono sempre con voi tutti i giorni, grazie per la compagnia che ci

0: fate. Poi c'è un papà che è con suo figlio, si chiama Matteo. Matteo ci ascolta tutti i giorni e fa 27 anni oggi, quindi insomma gli auguri sono più che graditi. Come al solito di agosto, dicevo, menù molto diversi ma compagnia splendida che ci facciamo insieme proprio qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Thank you.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Ancora buongiorno e bentrovati su Radio Italia, solo musica italiana con Ultimo e Romantica. Ilaria Cappelluti con voi, prendo questo romanticismo, proprio lo mutuo da Ultimo e me lo porto avanti. Parliamo di corteggiamento? Come sta andando quest'estate così tra il lusco e il brusco? No, non era per chiedere questo, era per raccontare invece qualcosa di diverso, ovvero un gruppo di ricercatori che ha scoperto una strategia di corteggiamento molto insolita, ma devo dire piuttosto divertente, tra i delfini gobbi australiani. Allora, praticamente questi delfini, per fare colpo sulle femmine della specie, si mettono in testa delle spugne marine che hanno varie forme, vari colori, un po' come se fossero delle parrucche. Ora, uno potrebbe pensare, ma magari si fanno carini, che ne sai, un po' di colore, un colpo di colore dà sempre un'altra immagine. Invece no, l'idea è che quello diventa un dono d'amore, cioè poco prima dell'accoppiamento quelle spugne vengono donate come se fossero quasi un mazzo di fiori. Ora, se può sembrare strana questa di modalità di corteggiamento, sono ancora piuttosto carini le orche canadesi, che invece hanno tutto un altro tipo di modalità, cioè in testa si mettono direttamente i salmoni morti. No, lo so, fa impressione pensarci noi, però in realtà loro i salmoni li mangiano. Quindi, a voler fare una sintesi, da un lato abbiamo il mazzo di fiori, dall'altro abbiamo la cena, cosa cambia non l'ho ben capito, ma sicuramente divertente, insomma, soprattutto quando si parla di quella che è la specie animale che in tema di corteggiamento non è seconda a nessuno. Un po' ci mettono la bellezza, un po' ci mettono l'utile della specie, quindi butta via, ci mancherebbe. C'è la musica a Cesare Cremonini, questa è Una come te.

0: Merkan Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope qui a Radio Italia, solo musica italiana. Ma quanti siete al 331-995-0095? Un po' di saluti van fatti. Per esempio Denza, Flavia, Sebastiano e Fofi, che sarebbe la loro cagnolina. Stanno tornando dalla splendida Creta, che non ho mai visto, ma tutti mi dicono che è stupenda. E dice: ci avete fatto compagnia per tutta la vacanza, e quindi grazie, ma grazie a voi ragazzi, restate con noi, facciamo compagnia anche nel ritorno alla vita quotidiana. Non si firma chi dice buon lavoro a chi come noi è al lavoro e le ferie sono già finite. Posso estenderlo il concetto? Buon lavoro a quelli che sono al lavoro e che le ferie magari non le hanno proprio prese, o a quelli che aspetteranno settembre, ottobre, novembre, magari l'anno prossimo. C'è tanta Italia che sta lavorando. E a tal proposito devo fare un po' di saluti anche a chi lavora con me: Paolo Guarnieri con me in regia, e poi ci sono Andrea, Mara e Marvi direttamente in redazione. C'è una bella squadra, è la squadra di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: con te.
1: L'amore lo fa quell'effetto, no? Che quando sei con la persona che proprio ti fa battere il cuore è sempre domenica. In assenza dell'amore anche l'estate ti dà lo stesso effetto, che comunque niente non è. Coez, domenica qui a Radio Italia, solo musica italiana. Dove sono le 11? Sono

Bossa nostra Gaia e prima ancora Laura Pausini con Immensamente Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buon mercoledì 19 di agosto, Ilaria Cappelluti con voi. Siamo insieme ormai dalle 9 di questa mattina e so che in ascolto ci sono tanti tipi di viaggiatori e di persone che decidono, perché no, nelle giornate libere, a prescindere dall'allontanarsi o non allontanarsi. Diciamo che quando si ha un po' di tempo libero, ognuno di noi mette sul piatto un po' quello che si aspetta di trovare. Qualcuno ci va proprio in ansia da prestazione perché pare che deve fare tutto nei pochi minuti in cui è libero, qualcun altro invece ne approfitta per leggere, per mettere in ordine, ognuno ha la sua. Però c'è una domanda che, come dire, c'è un elemento che tendiamo sempre a trascurare. Sapete che buona parte del nostro tempo libero dovrebbe anche servire a ricostruire un sano rapporto con la noia? Perché quelli che vanno in vacanza molto spesso si scordano di raccontare quella parte, ma capita, sarà capitato anche a voi, di andare magari, che ne so, in una bellissima località di mare. Sei lì, sono giorni che sei benissimo, ci mancherebbe, aria bellissima, gente che va in giro, poi a un certo punto arriva quel giorno in cui ti guardi a destra, ti guardi a sinistra e pensi: forse mi sto un po' annoiando. E non è detto che sia un male. Partiamo da qui, dal rapporto che abbiamo ognuno di noi con la noia, perché tra un po' ve ne racconto un po' sulla noia e sugli effetti ottimi che ha su di noi. Al 331-995-0095 e si vocifera, per quanto riguarda lui, che si esibirà molto presto in una delle puntate di programma TV. Ma noi per il momento ce lo godiamo in radio, che è sempre buono. Marco Mengoni, Mohamed Ali.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Italia Solo Musica Italiana? Si parlava di noia, che a quanto pare gli esperti ce la indicano proprio come una delle grandi risorse, una delle attività che dovremmo assolutamente mettere all'interno di quello che è un piano corretto per le nostre vacanze. Ora sappiamo come viviamo, non c'è bisogno di raccontarcela, siamo sempre iperconnessi, siamo sempre iperproduttivi. La noia ha una funzione biologica e psicologica assolutamente necessaria, cioè il cervello la utilizza proprio per ricaricarsi, per pensare, magari per creare nuove idee, una sorta di piccolo reset che però è tutto sano, non succede niente, ci si può riposare. Ora, non essendo abituati a questo stato di inattività, fondamentalmente più di noi reagiscono insomma in maniera spiacevole, cioè il concetto della noia sembra sempre quasi un male che dobbiamo scacciare, ci stiamo annoiando, allora no, devo fare qualcosa. In realtà no, la noia dovremmo cominciare a considerarla come una grande risorsa e magari perché no, proprio metterla in agenda nel piano delle vacanze, dicevo, cioè mettere qualche ora in cui diciamo faccio niente e se poi mi annoio sto. E poi, quando è finito quel momento lì, perché no, si può tornare tranquillamente a tutto quello che è il divertimento, lo stare in compagnia e lo stare con noi di Radio Italia, Solo Musica Italiana.

0: Hanno fatto tappa giusto ieri a Roccella Ionica, siamo in provincia di Reggio Calabria e lo sappiamo bene perché siamo radio del tour ufficiale estivo dei Negramaro. Ritrovati qui con Il Posto dei Santi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere, Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Domenica.
1: Elisa, Luce, Tramonti a Nord-Est qui su Radio Italia, solo musica italiana, e poi Saif con Buona Domenica. Parliamo proprio di lui, ma parliamo soprattutto di quello che è uno, se vogliamo, degli appuntamenti centrali dell'estate italiana, ovvero mancano pochissimi giorni alla notte della Taranta. Saif sarà tra le persone che saliranno sul palco, Ermal Meta, maestro concertatore, e insomma diciamo che insieme a lui ci sarà l'orchestra popolare La Notte della Taranta, diretta appunto da Ermal Meta, e con un corpo di ballo. Saif interpreterà il brano con cui ha debuttato al Festival di Sanremo, quindi Tu mi piaci tanto, e per la pizzica invece Mena Mena Mo. Quindi per quelli che sono veramente super preparati sul tipo di appuntamento, sappiamo che insomma il divertimento è garantito, una marea di gente e tutti a ballare, che è sempre tanta roba. E in un'intervista proprio lui ha raccontato che è veramente contento insomma di poter unire la sua musica con quella della Taranta e con la stupenda terra salentina, che ogni estate ci regala un sacco di orgoglio e anche un sacco di piacere. Intanto noi andiamo a un'idea invece molto lontana dall'estate, perché era febbraio quando è uscito questo singolo. Tra l'altro proprio l'estratto di questo 14° album aveva questo doppia possibilità, cioè da un lato c'era una giornata uggiosa, dall'altro con il nastro rosa. Erano tempi belli, devo dire che insomma quando arrivavano questi capolavori eri felice, e parlo ovviamente di Lucio Battisti, Una giornata uggiosa qui su Radio Italia, solo musica italiana.

Mama, non mama, madame, qui su Radio Italia, solo musica italiana, ancora con Ilaria Cappelluti. E è una storia che, insomma, come dire, sta rimbalzando un po' su tutti quanti i social, perché in realtà un po' in questo caso il social sta facendo il tifo. È ricomparsa dopo 29 anni una lettera, è ricomparsa tra gli scogli, tra l'altro nella costa meridionale dell'isola d'Elba. Il messaggio era datato 3 luglio 1997, era una lunga lettera di addio, aveva proprio, riportava delle frasi tipo: da domani non ci vedremo mai più, io mi trasferirò in Kansas, quindi ti auguro di trovare la tua strada e di farti una nuova migliore amica, forse meglio di me. L'autrice di questa lettera era Rebecca, almeno questo è il nome che insomma, la firma che c'è alla fine della lettera, e appunto aveva descriveva questa amicizia lunga durata con quest'altra ragazza conosciuta su un muretto per caso, e da lì questa bellissima relazione. Sappiamo che, insomma, l'amicizia a volte è anche più forte delle relazioni d'amore come tipo di attaccamento, e quindi questa lettera ha colpito davvero il cuore di chi l'ha ritrovata, e una volta pubblicata sui social adesso viene rimbalzata un po' ovunque, quindi vi capiterà magari di incontrarla. Perché? Perché stiamo un po' tutti quanti facendo il tifo, metti mai potere di questo del mezzo social si dovessero rincontrare, probabilmente la festa sarebbe per tutti quelli che come noi hanno il cuore anche un po' dolce, dai.

0: strano per qui sto sotto di te.
1: Attenzione, perché quando si parla di social e di lui in questo momento c'è un po' di mistero, completamente assente da qualunque profilo, e qualcuno, più di qualcuno, sospetta che stia preparando un bel ritorno. Parliamo di Tananai, ritrovato con Veleno qui su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Voglio una vita vera con tutte le...
4: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: dottor Scotti.
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affariitaliani.it.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Tiziano Ferro e Giorgia Superstar e prima ancora Annalisa con Euforia, ancora ben trovati su Radio Italia, solo musica italiana, ancora qualche tempo insieme a me, Ilaria Cappelluti, e parliamo di uno di quei temi che riguardano davvero tutti quanti, soprattutto di questi tempi ormai da decenni in aumento, ovvero l'amore per la fotografia, che assolve a tantissime cose, non soltanto per il valore estetico ma anche per il valore sentimentale che ha scattare una foto a un momento veramente importante. Però guardandoci attorno, ormai giunti a questo punto della nostra storia, verrebbe da dire che soprattutto in vacanza esistono due tipologie di fotografi: quelli che scattano la fotografia davvero per conservare il momento e che quindi, come dire, sono lì che se la vivono in serenità, non è che si preoccupano troppo di come viene la foto, sono venuta bene, sono venuta magra, sono venuta, non mi frega niente. Quegli altri che invece si preoccupano della foto perfetta da mettere su social, che ce lo possiamo dire, a volte guasta un po' il momento. Cioè il rischio grande, che ci dicono gli esperti, gli psicologi in particolar modo, è che l'ansia da prestazione del dover essere guardati potrebbe indurci non più a pensare alla fotografia come alla raccolta del momento perfetto, ma a cercare l'immagine perfetta. Quindi all'improvviso cominciamo a ragionare sulla luce, sull'esposizione, se poi è meglio così o è meglio così, oppure piuttosto, una volta che la pubblico, cosa penseranno di me. Diciamo che il suggerimento che ci viene dato per non perdere il momento ma scattare davvero quella foto e magari poi in seconda battuta anche pubblicarla è far finta che nessuno ci guardi, che nessuno la guarderà mai, che per nessuna ragione sul social qualcuno penserà a quella fotografia come a qualcosa che riguarda noi strettamente e ci dovrà giudicare, ma scattarla per il solo gusto che ha, per il solo valore che ha. Insomma, detto questo, immagino quante fotografie state scattando proprio in queste giornate, anche col cuore, anche con la musica di Radio Italia, solo musica italiana, ma le Caiane. Check.

Malika Ayane senza fare sul serio e Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola qui a Radio Italia, solo musica italiana. Siete in tanti, siete in movimento, ci scrivete di un sacco di momenti belli, non sempre abbiamo il tempo per leggerli tutti, ma grazie a prescindere al 331 995 0095, però ne abbiamo selezionato uno e vi spiego anche perché, adesso lo leggerò. C'è partita una curiosità infinita. Allora, mi rivolgo ufficialmente a Davide, Alessandra e Lorenzo, che mandano molto carinamente un saluto a tutta la squadra di Radio Italia, quindi io rispondo a nome di tutti e dico grazie ragazzi, siete fantastici, ma poi aggiungono destinazione casa, finalmente Napoli. Ora, stabilito che Napoli è magnifica, non abbiamo dei dubbi, però ci siamo cominciati, abbiamo cominciato a fare delle illazioni, tipo la domanda era: ma perché siete andati in un posto che non vi è piaciuto? Perché arrivate da tanto tanto lontano e quindi finalmente arrivo a casa? Perché c'era traffico? Cioè ci sono mille opzioni per capirlo, però sai, quando si torna alle vacanze c'è un finalmente casa, ma insomma i dubbi vengono, eh? Se vi va, abbiamo ancora qualche minuto giusto per scoprire l'arcano, giusto il tempo di ascoltarci insieme J-Ax e Fedez, italiano. Yeah.

0: E Fedez italiana esattamente come la nostra classifica, pronta a partire dal Mar Ligure, e a condurla sarà il nostro capissimo Mario Volanti. Io naturalmente l'appuntamento ve lo rinnovo domani mattina alle 9, se vi è piaciuto lo rifacciamo, cioè ripartiamo proprio da qui e ricominciamo di nuovo e continuiamo, anche perché non ci fermiamo mai. E poi prima di tutto, prima ancora della classifica italiana, c'è l'informazione con Sky TG24 e qui a Radio Italia sulla musica italiana sono le 12 e 3 minuti. Ciao!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Trump rivendica il controllo di Hormuz e lo definisce nuovo territorio USA. Teheran replica, correggeremo le sue illusioni. Torna l'allerta Dubai, intercettati due missili. Continua la tensione in Cisgiordania, a case dei palestinesi ancora assediati dai coloni. L'esercito israeliano marchia i prigionieri con i numeri scritti sulla fronte. Dazi, Washington sospende per 3 giorni le tariffe al 50% sul Canada e annuncia presto un accordo per carne e progressi nei negoziati, ma c'è ancora lavoro da fare. Benevento, Venezia, Roma, Cosenza, 4 femminicidi in 4 giorni. L'assassino di Tania Terrin era stato denunciato più volte, sdegno bipartisan nel fallimento dello Stato. Migranti, dopo che la Germania e anche la Svizzera rimanderà in Italia i richiedenti asilo, la pratica comincerà da fine agosto verso un bilaterale Roma-Berlino la prossima settimana. L'indagine delle opere rubate a Messina prosegue, la caccia al basista, azione disciplinare per i 4 custodi, rischiano il licenziamento, smentito il ritrovamento del furgone dei ladri. Furti ai passeggeri a Malpensa, la polizia ha arrestato 10 donne, tra cui 2 minorenni, decisive per le indagini le immagini di videosorveglianza. Muore la leggenda dell'ippica mondiale, addio a Varenne, il cavallo più forte di tutti i tempi, aveva 31 anni, si è spento in un allevamento a Eboli.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Bene, care amiche e cari amici, buona giornata a tutti. Siete su Radio Italia, solo musica italiana. Io sono qui in Liguria, a bordo del nostro studio esterno estivo, galleggiante per fortuna, a volte un po' ondulante, con Nando Comandante e la ciurma che mi ha seguito. Sto per raccontarvi il terzo pezzo di classifica, lo spaccato numero 3, le posizioni che vanno dalla 12ª alla 9ª. Numero 12, Francesco Gabbani ci propone Summer Funk.

Siamo giunti al termine di questo nostro incontro odierno con un pezzo di classifica. Domani è giovedì, domani è il penultimo, domani le posizioni che vanno dalla ottava alla quinta. Sempre da qui, dal nostro studio esterno estivo, galleggiante, un po' ondulante, con Nando comandante, la ciurma che mi ha seguito in Liguria. Per il momento è tutto, grazie, ciao ciao, a domani.

0: sia, dottor Scotti.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

Coma cose, posti vuoti, effettivamente c'è ancora qualche posto libero se volete accomodarvi, perché tra poco iniziamo. Sarete in mia compagnia, Antonio Montieri, fino alle ore 16. Adesso c'è Augusto Abbondanza a Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 13.03.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon mercoledì 19 agosto 2026. Tostato, terremotato, aumentato, di più pagato. Un caffè espresso costa oggi quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio 1,29 euro più 24,2%, con molta differenza tra l'alto lungo la penisola. Bolzano è la città più cara, 1,51, Messina la più economica, 1,06. Tutto questo lo sostiene, assumendosene ovviamente la responsabilità, il centro di formazione e ricerca sui consumi con Asso Utenti, analizzando i dati del Ministero. Sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente e per il caffè colombiano la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese. A influire anche il senonato sui prezzi di trasporto, le guerre. Ranucci la vitola. Ma chi dice la verità? Bah! Lippica, ma il mondo, diciamo, piange la morte a 31 anni di un mito, Varenne, trottatore leggendario. Aveva vinto tanto, ma aveva anche e soprattutto commosso tanto. Aveva 31 anni, ha vinto 62 delle 73 gare. Corse, ma non è soltanto per le vittorie che sarà ricordato per sempre. La Svizzera, e che fa la Svizzera? Rimanderà in Italia i migranti, i richiedenti asilo che sono passati attraverso l'Italia e poi andati in Svizzera. Voto alla solidarietà. I bonus edilizi, una maxi frode e un sequestro preventivo colossale, 36 milioni. Prezzi gonfiati, lavori mai eseguiti sfruttando il credito d'imposta. Super bonus, super fregus. La Meloni ha ricordato la strage di 80 anni fa sulla spiaggia Vergarola Pola in Istria, la peggiore della storia dell'Italia repubblicana, ha detto la Premier. Il lavoro e l'intelligenza artificiale. Ma che succede? Secondo Confartigianato, le imprese italiane investono sì nella intelligenza artificiale, ma fanno fatica a trovare oltre metà di professionalità cercata. Dice il bravissimo e famoso chef Carlo Cracco: la tradizione è la base fondamentale dove ci si specchia. Sì, lo sport, per lo sport, l'automobilismo torna alla Formula 1, si corre in Olanda nel weekend a Zandvoort, c'è battaglia in vetta per il primato. E poi, poi c'è il calcio, Il campionato è già lì, prima giornata del torneo 26-27, sabato 22 agosto, gli anticipi sono Inter-Monza, Udinese-Como alle 18.30, alle 20.45 Genoa-Napoli-Parma-Cagliari. Domenica alle 18.30 Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo, Torino-Milan e si spalmerà anche il programma sul lunedì 24 agosto con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it.

0: dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Alta pressione temporanea prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nubi diffuse su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associate a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie. È in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo subito Luca Camorcia in regia. Eccomi qua, sono Antonio Montieri con voi fino alle 16 e saluto anche Mauro Marino e Francesca Leto, che chissà dove sono adesso, saranno in vacanza alla grandissima e torneranno il 31 di agosto, lunedì 31 di agosto, dove tutto tornerà alla normalità, diciamo così, qui su Radio Italia solo musica italiana, cioè anch'io tornerò al mattino nelle buone nuove con Enzo Savi, Ciccili, Max Pierucci, insomma tutto il gruppo delle buone nuove. Saluto anche voi che ci state già scrivendo, come sempre al 331 995 0095, continuate a farlo con i vostri sms e whatsapp. Saluto in particolare Jackie e Michele che sono in viaggio verso il lago di Garda, vacanze a Lesina, Puglia, sono finite e volevamo salutare cognata, fratello e nipoti che sono ripartiti assieme a noi e sono in un'altra macchina. Buon viaggio e viva l'Italia sempre, sempre sicuramente. E poi saluto Lina che dice: io niente ferie, meno male che ci siete voi e mi fate compagnia, sono sempre all'ascolto. Mi saluti? Ma certo Lina, ti saluto alla grande. Ora andiamo al cinema.
1: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Gli sbandati hanno perso era Marrakech a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
2: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti!
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Mi piacciono i Rolling Stones, ma mi piacciono moltissimo anche i The Colors. Qui a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 13.33. Io sono Antonio Montieri, con voi fino alle 16. Forse da domani il caldo si attenuerà, soprattutto qui in Lombardia sono previste un po' di piogge, quindi il tempo dovrebbe così darci una rinfrescata, si spera, anche perché abbiamo tenuto le finestre, le porte aperte. Quando si tengono le porte aperte può succedere che in provincia di Torino un golden retriever, un cane golden retriever, è salito su un treno e in tutta tranquillità è partito da solo in mezzo ad altri passeggeri. Era l'alba, precisamente le 5:30, quando il cane è salito sul convoglio nella stazione di Brandizzo dopo essere scappato di casa approfittando appunto di una porta aperta. Una volta giunto a Torino, la polizia si è accorta di lui e, vedendolo senza collare, lo ha portato in una struttura per animali. Fortunatamente il microchip ha rivelato l'identità del suo padrone, che stava semplicemente dormendo quando il suo amico a quattro zampe ha deciso di concedersi così un viaggetto in treno, dai. Poco dopo, cane e proprietario hanno potuto riabbracciarsi. Insomma, alla fine sai come succede, no? Sono due destini che si uniscono. Tiro Mancino qui su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia a Radio Italia, solo musica italiana. Chissà in quanti l'hanno cantata quest'estate questa canzone mentre si tornava al proprio paese. C'è chi sta facendo il percorso inverso perché ha finito le vacanze, come Francesca, Dario e Ilia. La nostra vacanza si è conclusa, siamo quasi a casa, a Brescia. Grazie per averci tenuto compagnia con la vostra musica, ma figurati, ci mancherebbe.
1: Fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Stavo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Vertigine, Elodie, Radio Italia, Solo Musica Italiana. C'è una notizia che riguarda Orietta Berti stavolta, che ha annunciato di aver generato una cantante AI con cui fare i duetti. Sì, è così. L'artista ha dichiarato fermamente e convintamente anche: dopo 46 anni di carriera posso fare quello che voglio? Vabbè, beh, ci mancherebbe. La cantante, 83enne, ha poi sottolineato che sarà la prima in Italia a fare una collaborazione con l'intelligenza artificiale. Orietta Berti ha raccontato qualcosa in più su questa cantante generata dall'intelligenza artificiale. Dice che è una bellissima ragazza, però che non esiste. Ecco, già Luca la stava cercando sui social, ma non esiste, non c'è. L'artista sta portando la sua musica, stiamo parlando di Orietta Berti, naturalmente, la sua musica in giro per l'Italia, e la prossima tappa è prevista giovedì 20 a San Cassiano in provincia di Lecce. C'è un artista che ci ha abituato un po' a questi duetti più o meno impossibili e quest'estate ha deciso di duettare con Arisa e Nino D'Angelo. Stiamo parlando di Fabio Rovazzi e questa è La Costiera Amalfitana.

Barrio Mahmood a Radio Italia, solo musica italiana. Quasi quasi avrei voglia di un gelato. Voi? Si potrebbe andare a Bologna a mangiarlo, no, è qui vicino, cioè possiamo fare un salto. No, perché Bologna,

è conosciuta in tutto il mondo anche per una specialità forse meno nota della sua cucina, i macchinari per fare il gelato. Da quasi 100 anni, infatti, nel territorio bolognese si sviluppano e producono alcune delle tecnologie più diffuse e innovative per la produzione del gelato, una competenza che ha fatto guadagnare alla zona il soprannome di Ice Cream Valley, richiamando la più celebre Silicon Valley americana. Una tradizione nata agli inizi del Novecento e che ancora oggi porta aziende bolognesi in tutto il mondo con macchinari, ingredienti e tecnologie per produrre il gelato.

Il mio giorno preferito è Rossana Mazzotti. Saluto Marta, Vincenzo, Lillo, tutti quelli che ci stanno scrivendo al 331-995-0095. Quando a Radio Italia solo musica italiana sono le 14:02.

0: Nessuno vuole essere Robin. Cesare Cremonini, Radio Italia, solo musica italiana. Se Cesare potrebbe essere Batman, chi è il Robin di Cesare Cremonini? È Ballo, il suo bassista, che Nicola Balestri, detto Ballo, che ha spiegato il motivo per il quale ha continuato a suonare con Cesare Cremonini dopo i Luna Pop. Il musicista ha detto di averlo fatto perché ama la musica e perché Cesare Cremonini condivide questa stessa passione. Per Ballo la musica ha un potere incredibile, prepara chi l'ascolta ad accettare determinate cose e a non accettarne altre. Ha detto: la musica è gioia e dolore, non ha una sfaccettatura sola, per lei puoi tenere tutto in piedi.
1: Disco Italia. Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra.

0: Lo sai tu.
1: Tutto questo sei tu, ultimo a Radio Italia, solo musica italiana. A voi è mai capitato di non trovare più il vostro gatto? E magari cercarlo per giorni, giorni, giorni e poi l'avete ritrovato in un posto incredibile dove non pensavate mai fosse andato? Ecco, è successa una cosa stranissima. Dopo 10 anni di assenza, il gatto Charlie è tornato a casa proprio nel giorno del 30° compleanno di una delle due padrone, Lucy e Anna. È successo in Galles. Il micio era scomparso nel 2013, quando aveva appena 3 anni, e le padroncine l'avevano cercata per mesi, senza mai perdere del tutto la speranza. Lo scorso luglio, però, la sorpresa, una persona ha trovato Charlie nascosta tra i cespugli e l'ha portata dal veterinario. Grazie al microchip è stato possibile rintracciare la famiglia. Charlie era in buona salute e così dopo 10 anni ha potuto riabbracciare Lucy e Anna. Raccontateci se anche a voi è capitato di non trovare più il vostro gatto, se l'avete ritrovato, quanto tempo è passato, dove l'avete ritrovato, con un SMS WhatsApp al 331 995 0095.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglia Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
8: Disney presenta:
9: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
8: Oceania:
10: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

Buio davanti, Lazza a Radio Italia, solo musica italiana. Prima parlavamo del gatto ritrovato dopo 10 anni in Galles, quasi miracolosamente, e vi avevo chiesto se per caso è capitato anche a

0: voi non di ritrovarlo dopo 10 anni, ma insomma dopo qualche ora, se avevate smarrito il vostro gatto, come lo avete ritrovato, dove l'avete ritrovato. E Laura da Modica al 331 995 0095 scrive: io e la mia sorellina eravamo bambine, dopo che il nostro gatto era caduto dal tetto, pensando fosse morto, lo avevamo seppellito in giardino. Dopo 2 giorni è tornato a casa. Ci è venuto un infarto. No, era ancora vivo. Vabbè, dai, meno male, dai, meglio così.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

Stupidi ragazzi, RAF a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di pazzi, stupidi ragazzi, diciamolo bonariamente, è un po' di tempo che su Radio Italia, solo musica italiana, vi aggiorniamo sulla storia di Frank, che è un ragazzo, insomma, che è un tifoso inglese del Manchester United, che ha deciso di non tagliarsi i capelli finché la sua squadra non vincerà 5 partite di fila. Tutto è iniziato per scherzo alla fine del 2024, ma purtroppo per lui 5 successi consecutivi non sono più arrivati, quindi sono 2 anni che non si taglia i capelli. La scommessa ripartirà tra poche settimane, ma Frank si è fatto una domanda. Visto che la squadra ha chiuso lo scorso campionato con 2 vittorie, dovrebbe tenerne conto per l'inizio della nuova stagione o il conteggio deve ripartire da zero? Il ragazzo non vuole passare in alcun modo per imbroglione, quindi ha lasciato la scelta al suo 1,5 milioni di follower su Instagram attraverso un sondaggio, e la maggioranza ha deciso che valgono finalmente anche le ultime partite della scorsa stagione, anche perché con quei capelli non si può vedere, deve tagliarli prima o poi. Frank quindi ripartirà da 2 se vuole tagliarsi i capelli, e deve sperare che il Manchester United vinca solo le prime 3 partite di Premier League, solo per modo di dire, insomma, non è facile, eh.

0: completamente The Giornalisti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti?
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: ci scattare una foto.
1: Amore, Elisa, Radio Italia, solo musica italiana. Vi è mai capitato di barare giocando, magari giocando a carte o in qualche sport? Avete magari preso in giro qualche vostro compagno, qualche vostro amico? No, perché c'è un giocatore di golf americano che è finito nei guai per aver truccato una partita. E cosa ha fatto? Ha finto di aver fatto un all in one, cioè buca in un colpo solo. L'uomo si è alzato all'alba e prima della partita ha posizionato una pallina dentro la buca, poi ha sviato l'attenzione degli avversari e ha finto un lancio molto forte. Lo scopo era far credere agli altri giocatori che la pallina si fosse infilata direttamente nella buca a 165 metri di distanza. Inizialmente il trucco ha funzionato, il giocatore si è intascato anche un ingente montepremi, ma poi qualcuno ha voluto controllare i filmati delle telecamere di sicurezza del golf club e ha scoperto la truffa. Del resto, secondo le statistiche, per un giocatore di golf medio la probabilità di fare buca con un colpo solo è una su 12.500. Cioè, mica... Cioè, poi magari vi capita il colpo di fortuna e lo beccate, però qua è difficilissimo. Tiziano Ferro, ed ero contentissimo.

DNA, Gabri Ponte, Giovanotti a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo dei Bundabash, o meglio, parliamo di Angelo Rogoli, meglio conosciuto con il nome d'arte di Big Bash, che ha cancellato tutti i post sui suoi profili social. Secondo molti, l'artista starebbe preparando il suo ritorno sulla scena musicale da solista e quindi non con i Bundabash. Al momento non vi sarebbero comunicazioni ufficiali che confermerebbero una separazione, uno scioglimento del gruppo. Tuttavia, l'ultima apparizione pubblica di Big Bash insieme a Bundabash risale all'estate del 2025.

Era l'album Medina del 2001, questa era Mare Luna di Pino Daniele, qui su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio ad Antonio Montieri, staremo insieme fino alle ore 16, quando arriverà Giuditta Arecco. Saluto ancora in regia Luca Camorcia e arrivano loro Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Loredana Bertè e un saluto agli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

Cosa ti aspetti da me, Loredana Bertè, a Radio Italia, solo musica italiana. In Cina è successa una cosa stranissima. Un ragazzo ha accompagnato in ospedale un amico, ma alla fine è stato lui ad aver bisogno dei soccorsi. No, fa ridere perché la situazione sembra comica. Dopo essersi addormentato su una sedia nella sala d'attesa, infatti, si è svegliato con la testa incastrata nel bracciolo. L'amico ha provato ad aiutarlo, ma senza successo. A quel punto, non è finita qui, per capire come avrebbe potuto liberarlo, ha provato a infilare anche lui la testa nel bracciolo di un'altra sedia della sala. Peccato che in questo modo entrambi siano rimasti incastrati. E vabbè, qualsiasi movimento del corpo o delle sedie si è rivelato assolutamente inutile. Alla fine, per liberarli, la sicurezza dell'ospedale ha dovuto smontare direttamente le due poltroncine.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini a Radio Italia, solo musica italiana.

0: dottor Scotti.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

Cabana, Irama, Radio Italia, solo musica italiana. Vi piace andare in bicicletta? Andate in bici? Siete andati quest'estate a fare delle scorribande in bicicletta? E in questi mesi estivi e fino a dicembre è in fase di test un'app che aiuta i ciclisti a pedalare nelle migliori condizioni possibili. Si chiama Orbis ed è un software che integra algoritmi, intelligenza artificiale e dati meteo e satellitari in tempo reale. L'utente può scegliere tra diversi profili di viaggio, il tragitto più veloce, quello con piste ciclabili separate dal traffico, le opzioni con pendenze ridotte per famiglie oppure gli itinerari con comfort climatico. In estate l'app calcola le strade più ombreggiate, mentre in inverno segnala le tratte con rischio di fondo stradale ghiacciato. La sperimentazione della piattaforma partirà in esclusiva a Trento, unica città pilota in Italia, scelta per i suoi successi nelle classifiche di sostenibilità. A proposito di successi, questa volta un grandissimo successo della musica italiana e un brano del 1989. L'album era Oro, Incenso e Birra, una canzone meravigliosa scritta con Francesco De Gregori. Lui è Zucchero, Diamante.

una possibilità, Malika Ayan, Radio Italia, solo musica italiana, e un po' di meritate vacanze anche per i Modà. La band capitanata da Checco Silvestre ha mostrato in un post su Instagram come ogni membro si sta rilassando. Quasi tutti sono al mare in compagnia, c'è chi in spiaggia con la sua dolce metà e chi con il suo amico peloso. Tra i quattro zampe spicca Pau, il cagnolino di razza Chihuahua a cui Checco Silvestre è legatissimo e da cui non si separa quasi mai. I Modà hanno infine invitato i romantici, i fan, a raccontare come stanno trascorrendo

0: Tappeto di fragole erano i Modà su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone verde coltivato in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare

0: nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.

Tu mi piaci tanto, Saif, Radio Italia, solo musica italiana, ci piaci davvero tanto e ci piaci così tanto che non vediamo l'ora di vederti anche a Melpignano nella notte della Taranta, dove si esibirà questo fine settimana anche lui, sabato 22 agosto, lo vedremo quindi coinvolto in questo mashup musicale tra la sua musica e la Taranta pugliese salentina. Che bello! Prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi.

0: casa mia Gali a Radio Italia, solo musica italiana, e da casa sua Giuditta Recco ci ha portato una fantastica torta caprese.
1: Sì, sì, perché ho sbagliato le dosi. Ne dovevo fare una, ne sono uscite due, capito?
0: Vabbè, bene.
1: Avete apprezzato.
0: Sbaglia
1: questo.
0: Ancora, mi raccomando.
1: Volentieri, dai, volentieri.
0: C'era un buona dose di cioccolato.
1: Cioccolato, un grammo di cioccolato, un grammo di gioia, secondo
0: pensavo
1: me.
0: Pensavo un faraglione, visto che era una caprese. No, va bene.
1: No, per ogni grammo di cioccolato, un grammo di gioia, dai. No?
0: Grazie, grazie, quindi tanta, tanta gioia per voi, fino alle 18 con Giuditta Recco qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prontissima. Grazie Antonio.
0: Salutiamo Luca Camorcia in regia, noi ci ritroviamo domani alle 13, mi raccomando, non mancate. Buona serata a tutti. Ciao a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 16.

0: Antonello Venditti, ogni volta. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana. Io sono Giuditta Recco, di là in regia, signore e signori, c'è Edo Stanzini.
1: Eccolo! Ecco.
0: Nemmeno il pubblico, niente. Ah! No, perché dicevo, già qui la band mi è andata in ferie insieme a Marco Falivelli, non ho capito bene per quale motivo, qui ci nasconde qualcosa, io dovrò capire poi lunedì quando torna, è un mistero misterioso. Ma anche il pubblico, no, il pubblico c'è. Allora, buon pomeriggio a tutti, dicevamo le prossime due ore le passeremo insieme, come ho detto con Antonio Montieri. Io appena mi sono seduta qui davanti al microfono di Radio Italia Solo Musica Italiana, ho visto arrivare un messaggio, così con una domandina semplice, facile, tra l'altro non firmato, e il messaggio dice così: secondo voi, dopo quanto tempo si supera davvero il primo amore? Santo cielo, signor giudice, una domanda un po' complicata, appunto, è una domanda un po' complicata da buttare così alle 16 e 9 minuti a una che tra l'altro non è per niente titolata a rispondere, però possiamo metterla così, guarda, faccio un po' una risposta alla democristiana. Dipende dall'entità del primo amore, perché non significa che il primo, cioè il primo, essendo il primo, non è che deve essere per forza il più grande. È il primo, poi ci sarà il secondo, il terzo, poi vedi tu, non lo so, però domanda veramente complicata, magari qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice ha la risposta, magari possono aiutarci loro. Comunque il numero con cui potete raggiungerci sempre, e per quanto mi riguarda da qui fino alle 18, è 331 995 0095. Domande se le dovete fare meno impegnative, che non me la sento, dai.
2: Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra. Mas

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Los Villain, click boom. Mi fa piacere constatare che gli ascoltatori, ma soprattutto le ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana, sono molto più romantiche di me. Ci vuole poco, tra l'altro, perché appena sono arrivata c'era questo messaggio, non si firmava. Secondo voi, dopo quanto tempo si supera davvero il primo amore? Sono arrivati tantissimi messaggi, devo dire soprattutto di donne, che dicono non si scorda mai, cioè non è una frase fatta il fatto che non si scorda mai, perché comunque il primo amore non lo dimentichi. Però attenzione, tutto bello, siete molto romantiche, addirittura ci sono persone che dicono che stanno ancora con il loro primo amore, però la persona che ci ha scritto non ha detto dopo quanto si scorda, ha detto dopo quanto si supera. Attenzione, sono due cose diverse.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Neck, almeno stavolta. Allora, molto spesso qui su Radio Italia Solo Musica Italiana ci troviamo a parlare di cinema, perché insomma la settima arte piace a tutti, questo è indubbio. E c'è però un caso che sta facendo particolarmente discutere, quello di un film cinese che al botteghino sta tenendo testa anche ai blockbuster hollywoodiani. Sono usciti dei film di tutto rispetto nelle ultime settimane: è uscita l'Odissea di Nolan, Spider-Man, l'ultimo capitolo, e c'è questo film che sta facendo più o meno gli stessi incassi, perché è brutto, ma proprio brutto, brutto, brutto, brutto. Si chiama New Lie, è stato scritto, diretto e doppiato da due persone, una madre e un figlio. Allora, per farvi capire, ha una trama confusa che anche, risulta anche difficile da seguire. La grafica è pessima, è un film di animazione, è fatto proprio, disegnato male, proprio brutto. E proprio per tutti questi motivi, anche il doppiaggio, ovviamente, essendo due persone che non fanno questo di mestiere, il doppiaggio è pessimo. E per tutti questi motivi è stato sì stroncato dalla critica senza pietà, e nei primi 10 giorni aveva incassato pochissimo, circa 900 euro. Ma nello scorso weekend la situazione è cambiata diametralmente, perché, incuriositi un po' dalle recensioni, perché dai, poi è, il bello piace a tutti, però il brutto incuriosisce, soprattutto quando si tratta di film. E c'erano poi dei meme online, quindi le persone sono andate a vederlo in massa, portando gli incassi a 2,5 milioni di euro in un solo weekend. Cioè, una follia. La storia è, così capite di che cosa si tratta, è la storia di un vitellino e di un'allodola. Non oso immaginare che cosa possano fare. Non è stato promosso con nessun trailer, nessun tour promozionale, ma solo le discussioni online hanno portato un sacco di gente al cinema a vedere questo film brutto. Io credo che questa cosa succeda, cioè si chiamano guilty pleasure, no? Cioè le cose che ci piacciono, di cui però un po' ci vergogniamo anche. E a questo punto io me la sento, vi dico anche il mio: io ero completamente pazza, pazza di The Lady.
1: Delicious.
0: Esatto. La serie del 2017 di Lori del Santo, che era stata girata con degli smartphone. Era tutto talmente terribile

Elodie, dimenticarsi alle 7 su Radio Italia solo musica italiana, cioè una cosa che è tornata di moda, soprattutto in Italia, però anche all'estero. Diciamo che all'estero viene usato molto di più, ed è il gelato soft serve. Praticamente il gelato alla spina, quello che rimane sempre molto morbido, di solito viene associato ai fast food in Italia, però adesso sta andando molto di moda, non soltanto negli stabilimenti balneari, nei chioschi dove siamo abituati a vederlo, ma anche nei ristoranti, sempre di più. Allora, qual è la potenza commerciale di questo tipologia di gelato? Intanto è versatile, perché può essere anche una base gastronomica su cui poi possiamo aggiungere delle cose fatte in cucina, delle creme, delle salse. Mi sta venendo fame, santo cielo. Però in più ha anche una cosa ulteriore che aiuta la commercializzazione, che è il fatto che è più semplice da gestire rispetto al gelato quello artigianale, no? Perché viene sempre mantenuto a una temperatura relativamente alta all'interno della macchina e poi viene congelato proprio al momento del servizio. Non mi fa impazzire, però questa cosa mi ha fatto ragionare, e magari i nostri ascoltatori che ci ascoltano dall'estero possono confermare o smentire quella che è una teoria tutta mia. Io penso che l'Italia sia la nazione con la maggior parte di tipologie di gelato, perché noi abbiamo il gelato artigianale, poi abbiamo questo qui soft serve che effettivamente esiste, il gelato confezionato. Noi siamo grandissimi produttori di gelato confezionato, ci sono addirittura persone pazzi che lo preferiscono a quello artigianale. Poi sorbetto lo possiamo mettere nella categoria gelato? Secondo me sì. Ci sono i cremolati, che secondo me è sempre una cosa, cioè sempre gelato. Poi ci sono le torte gelato, cioè noi abbiamo veramente tantissime tipologie di una cosa che io trovo veramente un'invenzione che ha un che di divino. Comunque, se ci ascoltate dall'estero, confermate o smentite, perché io sono molto curiosa di sapere se anche in questo siamo più unici che rari. The Colors, Marco Incremont, Serena Brancale.

0: la pioggia copre questo piangere.
1: Le vibrazioni, il raggio di sole. Allora, sono arrivati un sacco di messaggi degli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana in tutto il mondo, che confermano abbastanza la mia teoria sul fatto che noi abbiamo più tipologie di gelato rispetto agli altri stati. Però un paio di cose bisogna dirle. Allora, ci dicono che in Svizzera comunque ci sono dei gelati artigiani che fanno veramente concorrenza agli italiani. Vabbè, siamo anche molto vicini, quindi ci sta. Francesca da Montreal dice: ho salvato una famiglia italiana da delusione certa a Charlottetown in Canada, in fila davanti a una gelateria pubblicizzata come il migliore gelato del mondo. Gli ho detto: sì, è buono, però se avete assaggiato quello italiano lasciate stare. E poi ci scrivono dal Brasile, Moises, italo-brasiliano, che dice: l'Italia ha maggiore varietà di tipologie di gelato, quindi il gelato artigianale, la granita, il semifreddo, però in Brasile ci sono tantissimi gusti alla frutta. E insomma, la frutta in Brasile direi che si difende, dai.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana mini lampada da tavolo a 7,99 euro, e da giovedì mini friggitrice ad aria garanzia 3 anni a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore sarai l'eroe di tutti. Mitico.
3: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.

0: Cerania, dal 19 agosto al cinema.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah, uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: A me piace.

0: Solo una volta o tutta la vita di Alex Britti, appena riascoltata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, è la conferma che le canzoni sono come gli odori, perché io l'ho riascoltata ed ero subito lì, all'estate del 1998 quando era uscita. Però parlando di questa estate, per quanto riguarda Alex Britti, il calendario del suo tour estivo si è arricchito di nuove date. Lo ha segnalato Alex Britti stesso sui social. Il Britti in Tour toccherà prossimamente anche le località di Corato, in provincia di Bari, Viterbo e Ancona. La prossima data invece per quanto riguarda il giro per l'Italia di Alex Britti è prevista proprio per domani a San Salvatore di Fitalia, in provincia di Messina. Comunque non disperate se vi siete persi qualcosa, perché tutte le date sono sul nostro sito radioitalia.it. I pinguini tattici nucleari.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno, l'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: Costa sei tu.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, ti rovini, sei severo quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

silenzio non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

Caparezza alla scelta su Radio Italia, solo musica italiana. Vi va di rimanere insieme ancora un po'? Ma non lo so, facciamo un'oretta, se siamo tutti d'accordo, dai, rimanete lì, sono le 17.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La guerra in Iran, Teheran minaccia i paesi del Golfo. Secondo il Financial Times, in caso di escalation potrebbero essere colpite anche le basi americane in Europa. L'ONU condanna i raid israeliani in Siria, in Cisgiordania continua l'assedio dei coloni sulle case dei palestinesi, l'IDF segna i prigionieri con i numeri scritti sulla fronte. Allarme in Italia per drammatica sequenza di femminicidi registrata negli ultimi giorni, sdegno per la morte di Tania Terrin, l'ex compagno era stato denunciato più volte. Migranti, si apre un nuovo fronte sui richiedenti.

0: asilo rispediti in Italia. Roma prepara un vertice con Berlino e chiede una compensazione per i soccorsi delle navi umanitarie tedesche. L'ultraleggero precipitato in Calabria, individuati i corpi dei due avvocati romani che erano a bordo del velivolo, in corso le indagini per capire le cause dell'incidente. Il furto dei quadri di Antonello da Messina, diffuso l'audio della telefonata al 112 della cittadina che ha fatto ritrovare due opere abbandonate dai ladri. Bill Clinton compie 80 anni, l'ex presidente americano ha guidato la Casa Bianca per due mandati, nel 1988 fu travolto dallo scandalo del caso Lewinsky. Il grande spettacolo della Champions su Sky nell'andata dei playoff, sono finite in pareggio le tre sfide di ieri. Questa sera altre quattro partite in diretta a partire dalle 21.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Buonasera, nelle Marche, provincia di Macerata, sulla 14 Bologna-Taranto, coda in uscita a Civitanova Marche. Il traffico è intenso in entrambe le direzioni. In Val d'Aosta, sulla 5 Aosta Monte Bianco, rallentamenti tra Courmayeur Sud, raccordo a 5 statale 26, traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Monte Bianco. In Toscana, sulla 1 Milano-Napoli, vi segnalo dei rallentamenti tra Calenzano e il Bivia 1 variante, traffico sostenuto in direzione Milano. In Lombardia, sulla statale 671 della Val Seriana, tratto chiuso causa incidente sull'incrocio Val Seriana, strada provinciale 69, Pedrengo Torre de Roveri. Sempre in Lombardia, sulla statale 39 del Passo dell'Aprica, traffico bloccato causa incidente sull'incrocio Motta, strada statale 550 di Villa di Tirano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

Elisa, tua per sempre su Radio Italia, solo musica italiana. Un musicologo danese ha analizzato tantissime canzoni contemporanee, quindi proprio quelle, diciamo, uscite negli ultimi 10 anni, e ha trovato un elemento ricorrente, che sono proprio le note. È una roba veramente stranissima questa, che è molto curiosa da indagare, perché ci sono delle note che tornano continuamente anche in brani molto diversi tra loro, di generi completamente diversi, di artisti completamente diversi, a tutte le latitudini, a tutte le longitudini, quindi in tutto il mondo. Le note sono fa, si, mi e la, che detto così sembra una roba che non si capisce molto bene. Vi faccio sentire però come vengono messe insieme, qual è quella melodia che in qualche modo si ripete, che questo musicologo ha rintracciato in tantissime canzoni. Sentite. Allora, io non voglio dire a quante canzoni appartiene questa melodia, ma sono veramente tante. Io sono sicura che anche ascoltandola in questo momento l'avete sentita un po' subito come un ritorno a casa, no? Una cosa familiare. È una specie di piccola formula che io non so se Emanuela, in maniera consapevole o meno, si è infilata nella musica pop degli ultimi anni e che è diventata molto familiare soprattutto alle generazioni più giovani. Quindi proprio per questo è stata ribattezzata, in modo chiaramente scherzoso, la melodia della Gen Alpha, quindi la generazione proprio giovanissima. È una generazione che è cresciuta ascoltando queste quattro note, messe tra l'altro più o meno sempre nello stesso modo, in canzoni, in colonne sonore, in contenuti online, insomma è dappertutto, e quindi è diventata una sorta di suono generazionale. Ma la cosa più strana è che, non so se è capitato anche a voi, però a me, sentendo questa melodia messa lì così, ho avuto proprio quella percezione, cioè sì, mi ricorda qualcosa, però cosa? È tutto un sacco di canzoni. Ora, analizzando questa cosa, viene subito in mente un pensiero negativo, cioè vabbè, ma allora le canzoni sono tutte uguali. In realtà secondo me non è così, perché poi tutto quello che viene messo intorno a questa melodia, la produzione, il suono della voce del cantante, il testo, fanno sì che siano tutte canzoni diverse. E secondo me da un certo punto di vista è anche una cosa positiva, perché la musica ha anche quel ruolo lì, quello di farti sentire a casa, nella tua comfort zone, e quindi ben venga questo suono, questa melodia che viene ripetuto. Ecco, non troppo, però un pochino alla fine secondo me fa piacere. C'è Blanco su Radio Italia, solo musica italiana, questa è Los Angeles. Vada.

0: In Gramaro, estate. Ecco, se siete ascoltatori di quelli molto attenti di Radio Italia Solo Musica Italiana, saprete che l'estate è in assoluto la mia stagione preferita. Anche io vorrei che potesse non finire mai. Però con il caldo che c'è stato quest'estate, non è che dico anche basta, Però la chiudo così. Però, punto, la lascio lì.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al Tortuga Beach di Rimini. Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
2: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€, in store, app e su decathlon.it.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Vabbè, avete fatto tutto voi, avete detto i nomi, Alfa, Giova, Giovanotti, Alfa, Buon Vento, il titolo l'avete detto voi, io che ci sto a fare qui su Radio Italia Solo Musica Italiana? No, sono qui per parlare di una cosa molto importante, perché c'è una frase che Alfa ripete spesso nelle sue canzoni, per la precisione è in 6 brani della sua discografia, è una sorta di mantra nella sua carriera, e la frase è tempo al tempo, compare anche in Vai, che è il pezzo con cui l'artista ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2024, e adesso sembrerebbe, rumors dicono, che questa frase segnerà anche la nuova era della musica di Alfa. Infatti lui ha cambiato la sua biografia sui social scrivendo tempo al tempo le cose arriveranno. Ora, questo messaggio, questo cambio di bio ha subito incuriosito i fan, anche perché nell'ultimo periodo Alfa ha condiviso diverse foto dallo studio, e si sa che quando mettono le foto che sono in studio allora significa che stanno registrando, e quindi significa che ci sarà nuova musica. Insomma, dobbiamo aspettare, ma secondo me c'è un po' di carne al fuoco, eh.

0: Italia Starter Pack.
1: J-Ax, Italia Starter Pack, amici, amiche, all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana, il momento è serio. Dobbiamo veramente riunirci tutti per parlare di Vilnius, che è un luogo in Lituania, dove si è da poco conclusa la Corgi Race. Cioè è una corsa dedicata unicamente ai cani corgi. Ecco, allora, io vorrei spiegarvi di quale cane si tratta. Sono i cani che aveva la regina, sono molto molto comuni in Gran Bretagna. Per chi non avesse presente i cani della regina, io posso riassumervi il cane corgi nel cane che ha il sedere, cioè ha proprio le chiappe, capito? È proprio, è quello fondamentalmente. Immaginate vedere questa tipologia di cane con le zampine corte e questo sederì che corre, cioè è forse, no, ma è la cosa più bella del mondo in assoluto. Infatti questo evento è giunto alla sua quinta edizione, ha radunato cani provenienti da ogni parte d'Europa. In più, il programma, oltre a prevedere questa corsa individuale a tempo, spoiler, tempo tanto perché non sono proprio velocissimi, c'erano dei concorsi speciali per eleggere i corghi vestiti in modo più creativo, quelli con la voce più potente, io mi sto sentendo male dalla tenerezza, e quelli più abili a trovare i bocconcini nascosti, cosa che secondo me dovrebbe essere uno sport olimpico, cioè dobbiamo per forza aggiungiamo questa categoria. Ci sono immagini e video della giornata, che è un po' un mix tra una gara e una sfilata, i social sono impazziti. L'anno prossimo sarà sempre il 21 di agosto del 2027, ci sarà la nuova Corgi Race, io sto impazzendo, cioè non è solo che i social sono impazziti, anche io sono impazzita. C'è Tananai, Tango. Non c'è un amore senza la...

0: Tananai Tango su Radio Italia, solo musica italiana. Volevo soltanto aggiungere una cosa alla corsa di cani corghi che è stata fatta in Lituania. Se qualcuno all'ascolto possiede un corghi, le foto sono comunque bene accette.
1: Sì.
0: Lo so, sì, perché poi cioè non è che posso descriverlo. Per me è una cosa mia, proprio a mio uso e consumo. Grazie, grazie.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Quando torna mia...
5: L'estate non finisce mai.

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.

Marco Mengoni 2000 volte su Radio Italia, solo musica italiana. Io amo il fatto che voi siate così reattivi alle mie richieste. Sono arrivata una pioggia di foto di cani corghi e io sono molto felice, ma c'è una cosa che devo aggiungere. Giovanna ha scritto: ciao, io ho fatto con la mia famiglia la Corgi Experience, una giornata bellissima tra i corghi, pranzo e passeggiata con i cagnolini, è stato fantastico, un abbraccio Giovanna. Giovanna, questa cosa esiste? Dove? Vengo anch'io, subito, subito. Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade.

l'ultimo Vieni nel mio cuore su Radio Italia, solo musica italiana. È successa una cosa a Roma: una donna era convinta di avere il malocchio e quindi si è affidata a una coppia di sedicenti maghi che avrebbe promesso appunto di levargli il malocchio, di curarla. Il rimedio però era abbastanza particolare: l'imposizione delle mani. Sì, 3.500 euro gli ha dato per questo giochetto la signora. Il rimedio era imposizione delle mani sullo stomaco e una bustina di Gaviscon. E questa signora poi insomma si è accorta che c'era qualcosa che non andava, quindi la coppia è stata poi arrestata dai carabinieri di Roma con l'accusa di truffa aggravata. Tutto giusto, però posso dire, mali d'amore e malocchio, cioè col Gaviscon che ti toglie il mal di stomaco, effettivamente non è che hai risolto tutto.

Businessman. Dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana, e con questa io concludo, però vi lascio con Emiliano Picardi fino alle 20. Fatemi ringraziare Edo Stanzini, che è stato in regia. L'appuntamento con me è rinnovato per domani, sempre a partire dalle 16. Ah, io sono Giuditta Recco, quindi buona serata a tutti su Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 18.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Teheran minaccia i paesi del Golfo. Secondo il Financial Times, in caso di escalation potrebbero essere colpite anche le basi americane in Europa. Allarme irrealistico, dice Crosetto. L'IDF chiede un'indagine penale sull'uccisione della bimba palestinese ammazzata mentre fuggiva con la famiglia da Gaza. Almeno 9 morti nel nuovo bombardamento israeliano sulla striscia. In Ucraina, raid russo su un bus a Kherson, almeno 4 i morti. La nostra economia resiste agli attacchi dei terroristi, dice Putin a Kiev, rimosso il vice capo ufficio di Zelensky. Allarme in Italia per la drammatica sequenza di femminicidi registrati negli ultimi giorni. Sdegno per la morte di Tania Terrin, l'ex compagno era stato denunciato più volte. L'ultraleggero precipitato in Calabria, individuati i corpi dei due avvocati romani che erano a bordo del velivolo, in corso le indagini per capire le cause dell'incidente. Il furto dei quadri di Antonello da Messina, diffuso l'audio della telefonata al 112 della cittadina, che ha fatto ritrovare due opere abbandonate dai ladri. Il maxi processo a Meta, secondo l'accusa, ha reso i minori dipendenti e li ha sfruttati. Attesa per l'audizione di Zuckerberg, la sua azienda rischia una multa da 200 miliardi di dollari. Il grande spettacolo della Champions su Sky, nell'andata dei playoff sono finite in pareggio le tre sfide di ieri. Questa sera altre 4 partite in diretta a partire dalle 21.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Ora che non ho più te, la canzone di Cesare Cremonini all'inizio della serata insieme qui su Radio Italia, solo musica italiana. Immagino qualcuno tra di voi che potrebbe averla dedicata a Giuditta Arecco, perché è appena andata via, qui ora che non ho più te, però ci sono io, Emiliano Picardi, pronto a tenervi compagnia come sta succedendo in questa fase centrale del mese di agosto. Fino alle 20, le nostre storie, i vostri racconti, resoconti dalle vacanze, spunti della vostra estate, perché io suppongo che una buona parte di voi, lo dicono anche i dati statistici, siano ancora in vacanza in questo 19 di agosto. C'è una buona parte però rientrata in città, rientrata al lavoro. Proprio questa mattina, quando sono arrivato in radio per il solito consueto briefing con la nostra redazione per programmare tutte queste due ore che passiamo insieme, ho incontrato i primi ritorni dalle vacanze. Capito? La faccia abbronzata, il viso rilassato, un po' di felicità addosso, però poi lo scoglio di ritornare in ufficio. Passano ovviamente, poi è bello ritrovarsi con tutti i colleghi, ritornare anche al lavoro. Buona serata allora a chi è in vacanza, a chi si sta ancora godendo un po' di estate, dicevamo, insieme fino alle 20 su Radio Italia, solo musica italiana, anche una classica di Mango.

0: LP, anche Laura Pausini qui su Radio Italia, solo musica italiana. Non è detto, no che non è detto, non è detto che se viaggi all'estero tu conosca tutti gli usi e i costumi della nazione che vai a visitare. In alcuni casi potrebbe essere pericoloso non conoscerli, e allora tra poco vi porto a fare un viaggio particolare.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
1: Piacere, Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
10: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

cuoricini come quelli che metteremo sulle storie di Instagram dei nostri amici, dei nostri follower, delle persone che seguiamo sui social, perché pubblicano foto bellissime della loro estate. C'erano in coma cose qui su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di vacanze ed estate, attenzione, se avete in programma un viaggio nel mondo, alcuni oggetti, alcune cose che in Italia mettiamo comunemente in valigia, da altre parti potrebbero essere problematiche, e quando dico problematiche dico che potrebbero arrestarvi. Per esempio, la pena massima per chi si presenta in Kenya con un sacchetto di plastica, con una busta di plastica, è proprio l'arresto. Metti che arrivi all'aeroporto, ti perquisiscono la valigia, dentro hai una bustina di plastica perché ci contiene, sai, calzini sporchi, le mutande sporche, oh, potrebbero arrestarti. In India sono vietati i telefoni satellitari senza licenza, ovviamente vanno denunciati in qualche modo, mentre a Singapore si può essere multati per la sigaretta elettronica, quella che da noi devi mettere, se non sbaglio, nel bagaglio a mano, cioè devi portare con te a bordo dell'aereo. Da altre parti potrebbe costarti una multa. Un drone può costare fino a 7 anni di carcere in Egitto, mentre dimenticarsi una mela nel bagaglio in Australia può portare all'annullamento del visto. Lì c'è la fauna e la flora locale che non possono essere trasportati fuori, e non si può importare niente dentro, perché c'è un ecosistema molto particolare. Un sandwich avanzato in Nuova Zelanda potrebbe essere motivo di una salatissima multa. Ci sono poi altri oggetti vietati in giro per il mondo. Allora, pantaloncini.

Abitudini mimetici, classici Bermuda stampati verde, verde militare, vietati nelle Barbados. Medicinali contro il raffreddore? Vietati in Giappone. Semi di papavero, non so perché, vietati in Corea del Sud. E più di 120 carte da gioco sono vietate in Thailandia. Vedi che sei un collezionista di Pokémon? Se vai in Thailandia con quelle carte ti fanno la multa. Mi chiedo come mai? Boh!

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Un po' di rock con Luciano Ligabue, la ragazza dei tuoi sogni su Radio Italia Solo Musica Italiana. Beh, per legarci al tema di prima, agli oggetti vietati, alle cose vietate all'estero, la ragazza dei tuoi sogni ti fa la valigia perfetta. Non ti consente di essere arrestato o multato quando vai in giro per il mondo durante le tue vacanze. Anche il ragazzo dei tuoi sogni, ovviamente, è ambivalente la faccenda. Anzi, se avete avuto difficoltà in alcuni aeroporti, oppure se vi sono capitate cose strane in viaggio all'estero, fatecelo sapere al 331-995-0095. Nel frattempo c'è Ermal Meta, la sua ultima è Calma Metafisica. Il cielo

0: È fortunatamente un'estate di grande musica live, di grandi concerti. Beh, Gaetano Curreri e gli Stadio porteranno il loro concerto Io sono le mie canzoni al Teatro Antico di Tindari, spettacolo che racconta una vita di musica attraverso le canzoni che hanno segnato questa e altre intere generazioni. L'appuntamento al Teatro Antico di Tindari è per domani 20 agosto. Per maggiori informazioni ovviamente andate sul nostro sito radioitalia.it.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: A me piace mangiare bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
4: ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Lo so già che l'estate prossima, quando tornerà a prendersi gli stadi, la canteremo tutti a squarciagola. La città degli angeli, l'ultima di Achille Lauro su Radio Italia Solo Musica Italiana. Città degli angeli che evidentemente è Los Angeles, il posto tra l'altro preferito anche da Vasco Rossi, che spesso passa una parte delle sue vacanze, una parte del suo anno in California. Non mancano le fotografie sotto la scritta di Hollywood, no, quella iconica scritta sulle colline per l'appunto di Hollywood, o altre cose che fa in giro per quella città che lui adora e dove trova anche grande ispirazione, non solo musicale ma penso anche spirituale. In realtà in questo anno, in quest'estate, Vasco Rossi sta trascorrendo le sue vacanze nell'altro posto che adora, Castellaneta Marina in Puglia, che lui chiama ironicamente la località segreta, poi tanto segreta non è. Ogni mattina si reca in spiaggia, si fa il suo bagnetto e ieri ha addirittura avvistato un delfino, perché le acque lì sono talmente tanto pulite che riesce anche a vedere i delfini. Dopo il bagno in mare c'è solitamente il bagno di folla, perché arriva, lo aspettano sempre i fan, rigorosamente in fila, tutti armati di telefonini e penna per questo ricordo da portarsi nel cuore. Beh, il comandante sui social pubblica spesso video di questo momento. In uno degli ultimi, ironicamente, dice ai tanti fan in spiaggia: niente video, sono astemio, per favore, con calma. Grande Blasco che ritroviamo qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.

Che bello fare team con voi anche questa sera. Ci facciamo accompagnare dalla musica di Radio Italia, solo musica italiana. Vi accompagniamo magari verso l'orario dell'aperitivo, delle prime scelte per la serata, magari per qualcuno che è... Io immagino sempre questa cosa qua, dimmi se sbaglio. Fornellino a gas in campeggio, che per me è una delle cose più belle del mondo. Adesso che l'orario è più o meno quello, cominci a preparare tutte le cose per cena, poi accendi quel fornellino che c'ha sempre quell'odore particolare, che fa tanto estate, e via che si va verso una serata estremamente rilassante. Intanto sono le 19:01.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Val d'Aosta, Piemonte e Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge persistenti al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Aveva tutta la fatica, tutto il sentimento di quel genere musicale lì. Non a caso quel disco si chiamava Blues, usciva nel 1987. Dentro Zucchero ci aveva messo anche Con le mani, quella che vi ha accompagnato qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Con le mani sì, ma anche con le mani inteso come le carezze, ma anche con i pensieri e con le attitudini. Non sapevo, ma i matrimoni giapponesi sono i più stabili al mondo, sono quelli che durano di più, che mantengono più viva la loro fiamma. E secondo molti il merito è della regola del ma. Che non è, tu mi dici una cosa e dico ma no, non è così. Si tratta di questo concetto giapponese, per l'appunto, che invece di aggirare i problemi, di creare distanza in una coppia, prevede una riflessione prima di agire. In pratica, quando nasce un conflitto, quando due persone, due partner litigano per qualcosa, le coppie non discutono subito, si prendono invece una pausa di qualche minuto, chiamata appunto ma, e durante questa pausa non si usa il telefono, non si discute, non si cercano giustificazioni, semplicemente si resta ognuno per i fatti suoi, in silenzio, riflettendo sull'argomento del litigio. Fermarsi in questi casi serve a far abbassare il cortisolo, che è l'ormone dello stress, il battito e la respirazione, evitando di agire d'impulso, no? Se sei in una litigata e cominci ad agire d'impulso, poi è ovvio che finisce tutto a scatafascio. E come devi fare? La scienza conferma che in alcuni minuti di silenzio si possono prendere delle decisioni migliori, si può migliorare la relazione di coppia. Proviamoci, no? Se in queste vacanze state litigando col vostro lui o con la vostra lei, un attimo di tranquillità, ascoltate il disco Italia e poi dopo continuate a litigare.
1: Disco Italia. Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra. Ma

0: Ciao ciao, i soldi di Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. I vostri messaggi al 331-995-0095 raccontano anche in alcuni casi delle vostre vacanze. Beh, c'è un protagonista della musica italiana che è finalmente in vacanza, tra poco vi raccontiamo chi è.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

Ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: È la sua ultima canzone, Berlino si chiama questa di Ernia, appena incontrata su Radio Italia Solo Musica Italiana. In realtà non Berlino ma Dublino dovrebbe essere il titolo esatto, perché Ernia ha concluso il tour estivo qualche settimana fa, adesso si sta dedicando completamente e giustamente alla sua famiglia, e quindi a Valentina la compagna e a Sveva la piccolina che le ha fatti diventare tre qualche mese fa. Vacanza che, dicevo, è cominciata a Dublino, è proseguita per ora almeno a Galway, e probabilmente la famigliola sta girando l'Irlanda per qualche giorno per ritrovare un po' di fresco, perché sicuramente in Irlanda fa più fresco che dalle nostre parti, ma anche per scoprire dei posti, perché no, che possono essere di ispirazione. Seguiremo ovviamente gli sviluppi, vi aggiorneremo nell'attesa di darvi qualche dettaglio in più, in realtà anche sul matrimonio di Matteo, Ernia e di Valentina. Per ora si sa solo che la cerimonia sarà intima e riservata, secondo indiscrezioni avverrà a Milano, la data dovrebbe essere quella del 19 di settembre. Matteo, siccome non mi è ancora arrivata l'invito, allora per il momento rimango ancora in attesa della data delle cofere. No, scherzo, auguri ragazzi, poi quando avremo notizie in più ovviamente ve le faremo sapere anche su radioitalia.it.

0: dibattito.
1: Ricordo quell'edizione del Festival di Sanremo 2025 era, quando per presentare Battito, per l'appunto in gara sul palco dell'Ariston, creò questa installazione sul lungomare di Sanremo dove all'interno vivevi le sensazioni del battito cardiaco. Era stata una cosa molto particolare, voluta da Federico, da Fedez, che intanto vi abbiamo fatto ascoltare, ci siamo ascoltati qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Leggevo un po' dei vostri messaggi, parlo spesso di vacanze, beh, c'è chi ancora si sta godendo, fortunati, un periodo di relax. Poco fa citavo anche il campeggio, che è la vacanza più libera, più vacanza veramente che puoi fare, no? Sei immerso nella natura, non hai tempi, non hai ritmi, in alcuni casi qualcuno ricorda non hai neanche l'orologio, nel senso che tanto c'hai il ciclo del sole e del buio e ti adatti con quello. Che meraviglia la vacanza così tanto libera.

0: Questa è la serata di Radio Italia Solo Musica Italiana. Canta Arisa, Magica Favola, che poi per molti potrebbe essere il giorno del matrimonio. Beh, c'è una novità che può riguardare i matrimoni, ve la raccontiamo tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto.

0: tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Spero che...
2: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: Radio Italia Summer Hits 2026, con tutte le hits italiane dell'estate.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.

fino all'ultima onda che si infrange sugli scogli. Ha deciso di chiuderla così, Saif. Parlare d'amore, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Italia, solo musica italiana, dove spesso ci capita di raccontarvi di una nuova tendenza che riguarda il mondo dei matrimoni. E spesso, in realtà all'inizio per risparmiare, ma secondo me adesso per un trend, molti novelli sposini decidono di affidare il loro catering alla più nota catena di fast food del mondo, quella con la M grande. Dai, per intendo, non facciamo pubblicità a nessuno, anche se non ne hanno bisogno, ma insomma, quella lì l'abbiamo capito tutti. Nel Regno Unito, quella catena lì ha deciso di creare delle vaschette di salsa personalizzate per gli sposi. Cioè, se tu decidi di fare il tuo pranzo o la cena di nozze a base di hamburger e patatine, che comunque è un'idea carina, secondo me alcuni non apprezzano, ma comunque è un'idea carina, puoi avere le salse personalizzate con questa campagna che si chiama Wedding Flavors, cioè sapori di matrimonio, che punta a portare queste salsine tipiche nei banchetti, nei ricevimenti di nozze. Le salse sono quelle, no? Barbecue, ketchup, maionese, eccetera, eccetera. Beh, le coppie che si stanno per sposare possono personalizzare queste vaschette con un messaggio a loro scelta, che può essere la data del matrimonio, il nome degli sposi, una frase particolare che può essere il tema del matrimonio, da distribuire poi insieme alle patatine. Solo 20 coppie sono state estratte a sorte, si aggiudicheranno fino a 150 vaschette personalizzate con altrettante porzioni di patatine. Insomma, è una cosa che fa marketing per i fast food ed è anche molto divertente per gli sposini. Mi piace come idea, particolare, magari non sostituirei il pranzo di nozze, però una cosa in più la farei. Poi, se serve la colonna sonora perfetta, voi accendete Radio Italia Solo Musica Italiana, suona uno dei pezzi meravigliosi di Lucio Dalla e così è tutto perfetto.

Mi è mancato vederlo live quest'estate, adesso recupero, cerco con le prossime date di Fulminacci, che intanto però chiude questa parte di serata insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana. Maledetto me, canta lui, beh, maledetto me che devo andare via. Però ritorno domani fra le 18 e le 20 per accompagnarvi in un'altra serata di questo caldo agosto. Il team vi saluta per questa sera, vi auguriamo un buon mercoledì e intanto sono le 20.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La minaccia di Teheran. Secondo il Financial Times, l'Iran potrebbe colpire le basi americane in Europa. Il ministro della difesa Crosetto parla di allarme irrealistico. L'IDF chiede un'inchiesta penale sulla morte di Indra Jab, la bimba palestinese uccisa mentre tentava di fuggire con la famiglia da Gaza. Chieste le indagini per altri 4 casi. Raid russo su un bus a Kherson in Ucraina, 4 i morti. Resistiamo agli attacchi dei terroristi, dice Putin. Arrestata la numero 2 dell'ufficio di Zelensky. In Italia è allarme per la drammatica sequenza di femminicidi registrata negli ultimi giorni. Da Ferragosto sono 5 le donne che hanno perso la vita. L'ultraleggero precipitato in Calabria, individuati i corpi dei 2 avvocati romani a bordo del velivolo. In Kenya un italiano è morto in seguito allo schianto di un elicottero. Il furto dei dipinti di Antonello da Messina, diffuso l'audio della telefonata al 112 della donna che ha fatto ritrovare 2 opere abbandonate dai ladri. Le indagini proseguono. Il maxi processo a Meta, pesante l'accusa, avrebbe reso i minori dipendenti sfruttandoli. Attesa per l'audizione di Zuckerberg, possibile multa da 200 miliardi di dollari. Calciomercato, Johnson passa dall'Inter, ufficiale Mora alla Roma. Champions stasera altre 4 sfide, domani il preliminare di Conference Atalanta Apoel Tel Aviv.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Buonasera sulla 1, Milano-Napoli in Toscana, traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano, traffico ancora intenso in direzione Napoli. In Val d'Aosta sulla 5 Aosta Monte Bianco, rallentamenti tra Courmayeur Sud e raccordo A5 strada statale 26 DIR, traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Monte Bianco. Restando in Val d'Aosta sul traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del Piazzale Italiano verso Chamonix. In Campania sulla statale 163 Amalfitana, senso unico alternato, causa caduta massi tra l'incrocio Colli di Fontanelle, strada statale 145 Sorrentina e l'incrocio di Positano. Nel Veneto sulla statale 50 del Grappa e del Passo Rolle, incidente tra l'incrocio di Predazzo e l'incrocio di Bellamonte. Sempre in Veneto, sulla statale 51 di Alemagna, ci sarà senso unico alternato causa lavori in corso dalla mezzanotte del 31 di agosto alla mezzanotte del 18 dicembre 26 tra l'incrocio Casello Fadalto a 27 Mestre Belluno e l'incrocio Carbonin, strada statale 48 bis delle Dolomiti. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglia Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
3: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
7: E a me che l'estate la voglio dolce.
8: Fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La minaccia di Teheran, secondo il Financial Times, l'Iran potrebbe colpire le basi americane in Europa. Il ministro della difesa Crosetto parla di allarme irrealista. L'IDF chiede un'inchiesta penale sulla morte della bimba palestinese uccisa mentre tentava di fuggire con la famiglia da Gaza. Chiese le indagini per altri quattro casi. Raid russo su un bus a Kherson in Ucraina, 4 morti. Resistiamo agli attacchi dei terroristi, dice Putin. Arrestata la numero 2 dell'ufficio di Zelensky, l'avvocato Neda. In Italia allarme per la drammatica sequenza di femminicidi registrata negli ultimi giorni. Da Ferragosto sono 5 le donne che hanno perso la vita. L'ultraleggero precipitato in Calabria, individuati i corpi dei due avvocati romani a bordo del velivolo. In Kenya un italiano è morto in seguito allo schianto di un elicottero. Il furto dei dipinti di Antonello da Messina, diffuso l'audio della telefonata alla 112 della donna che ha fatto ritrovare due opere abbandonate dai ladri. Le indagini proseguono. Il maxi processo a Meta, pesante l'accusa, avrebbe reso i minori dipendenti sfruttandoli. Attesa per l'audizione di Zuckerberg, possibile multa da 200 miliardi di dollari. Calciomercato, Jones a un passo dall'Inter, ufficiale Mora alla Roma, Champions stasera altre 4 sfide, domani il preliminare di Conference Atalanta, Tel Aviv.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: dottor Scotti?
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Meglio di no.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
1: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
1: Oceania.
3: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Sì, sto a lei, ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno

0: radio. Noi li abbiamo venduti a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
4: odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: dottor Scotti?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Disney presenta...
3: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico!
2: Oceania!
5: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi, per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: notte.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Val d'Aosta, Piemonte e Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

L'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

0: Senti che bel rumore. Grazie, grazie, grazie. Siete fantastici.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

sogno starter pass. Prigionieri d'Azka, ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tony. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Tony, non ci sono paragoni.
1: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.